0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, se ni sopravvivono a povedale niti enega volivnega rezultata.
2: Nate FM.